Ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta

Ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta

Di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di ta di

Tata gati gota di gata gota gati gota di gata gota gati gota di gata gota.